0: lunático.
1: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
2: Wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo candela. E io, Gansa.
3: Mami, ho pido.